0: Raho, viva fo, viva fo, viva fo, rastan che rastan. Viva fo, viva fo, viva fo, rastan che
1: rastan.
0: Viva fo, viva fo. Managuya, che bedar de. بهتره